Tali kulmanele ne shayina mustoki. Sipushi lok tramu mfana gayo lala. Wola kalau. Aufara mabilwe mahlamini labo. Sekufike thina sidlinge zizosenza. Sekudlali.